non sopportano di essere visti. Io so come si fanno le cose. Le persone sono così. Le persone sono così. Sei ghiaccio, sei tremendo.